0: RCF Corsica à Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.
2: Oggi tre utrovi affistiamo a San Gilardo Maiella. San Gilardo, San Gerard, nato a Muro, una città do sud dell'Italia, in 1726. A sua mamma si chiamava Benedetta, l'imparete a conoscere l'amor di Dio e l'onore di sentirsi vicina a Dio. A 12 anni perde suo babbo e, per far campare sua famiglia, intritti in un sartori, in dove minato, litigato, e dopo 4 anni di essere stato aiutante dei sartori, ha intenzione ed andà a serva uesco di Lacedonia, con ne qualche sia di bene meno e che lo tratta come un diagaro. A 19 anni, in 1745, se ne ritorna a Muro e facci la sua cosa di sartori a suo proprio conto. I suoi affari andavano bene, ma ciò che vincia udava e poveri. Fu accusato di molte difficoltà. I redentoristi che erano venuti in suo paese di Muro nel 1749 un nulla ne mi capiglia come frati, ma insistendo entri in dei dedi e feci la sua professione di vedi il 16 luglio nel 1752. Accusato per una che dai aiutato dessa stato scorretto in Cuneda e fu si messi in sisarretti in un luogo segreto e preghetti. Più tardi l'accusatrice si ne pentì e lo scolpetti. Giunto in punto di morte s'abbandonetti completamente a volontà di Dio e ha fatto scrivere nanta porta da sostanza qui si faci a volontà di Dio come Dio vuole. Quando è morto un sacristano, sbagliandosi o l'orgo di suonare i campana a mortorio, sonetti a Cicona e tutto il mondo enzi a venerare il corpo del santo. Oggi, in ragione dei suoi miracoli, è pregato, in particolare in Italia, per tutti i mammi che pregano i peso figlioli.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.

Bisaludu Maria, piena di grazia, o Signore con voi. Siete veneretta tra tutte le donne, e Gesù, il frutto di vostro seno, è benedetto. Santa Maria, Mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

Amar Ginaro a Akidub, Akidub Ginaro a Tzadoku, Tzadoku Ginaro a Akimatz, Akimatz Ginaro a Azaria, Azaria Ginaro a Diocanan, Diocanan Ginaro a Azaria, che esercitò un sacerdozio in la casa che Salomone costruse in Gerusalemme. Azaria Ginaro a Maria, Amaria Ginaro a Akidub, Akidub Ginaro a Tzadoku, Tzadoku Ginaro a Scalum, Scalum Ginaro a Ilchia, Ilchia Ginaro a Azaria, e Azaria Ginaro a Seraia, Seraia Ginaro a Diozadak. Diozadak se ne andò quando l'Eterno portò in cattività a Gerusalemme, a Giuda e a Gerusalemme per mezzo di Nabucodonosor, figlio di Levia, di Escom, Keat e Merari. Ecco i nomi di figlioli di Gerscom, Libni e Schimei, figlioli di Genat, Amran, di Zehar, Hebron e Uziel, figlioli di Merari, Magli e Muschi. Queste sono le famiglie di Levi secondo Isoba. Di Gerscom, Libni, usoviolo, Diagat, usoviolo, Zima, usoviolo, Dioac, usoviolo, Ido, usoviolo, Zerak, usoviolo, Diatrai, usoviolo, figlio di Gerat, Aminadab, usoviolo, Kore, usoviolo, Assir, usoviolo, Elkana, usoviolo, Ebiasaf, usoviolo, Assir, usoviolo, Tagat, usoviolo, Uriel, usoviolo, Ozias, usoviolo, Saul, usoviolo, fioli d'Elgan, Amasai e Akimot, Elgan, usoviolo, Elgana, Tzovai, usoviolo, Nagat, usoviolo, Eliab, usoviolo, Gerogam, usoviolo, Elkana, usoviolo, e i violi di Samuel, primulato, Vaskni e Abia, fioli di Merari, Magli, Libni, usoviolo, Schimei, usoviolo, Uzza, usoviolo, Schimea, usoviolo, Aghia, usoviolo, Asaia, usoviolo.

0: RCF Corsica à Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.
2: Oggi o tre utrui affistiamo a San Gilardo Maiella. San Gilardo, San Gerard, nato a Muro, una città do sud dell'Italia, in 1726. A sua mamma si chiama Benedetta, l'imparete a conoscere l'amor di Dio e l'onore di sentirsi vicina a Dio. A 12 anni perde suo babbo e, per far campare la sua famiglia, intriti in de un sartori, in de dove minato, litigato, e dopo 4 anni di essere stato aiutante dei sartori, ha intenzione ed andà a serva uesco di Lacedonia con qualche sia di bene meno e che lo tratta come un diagaro. A 19 anni, nel 1745, si ritorna a Muro e facci la sua cosa di sartori a suo proprio conto. I suoi affari andavano bene, ma ciò che vincia udava i poveri. Fu accusato di molte difficoltà. I redentoristi che erano venuti in suo paese di Muro nel 1749 un nulla hanno mica pigliato come fratti, ma insistendo entri in dei dedi e feci la sua professione di vedi il 16 luglio nel 1752. Accusato per una che dai aiutato dessa stato scorretto in Cuneda e fu si messi in

0: miracoli e pregato in particolare in Italia per tutti i mammi che pregano i peso figliuli.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.

Bisaludu Maria, piena di grazia, o Signore è con voi. Siete veneretta tra tutte le donne, e Gesù, o frutto di vostro seno, è benedetto. Santa Maria, Mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: Ritruemu awa a Bibbia in lingua gurza cu Filippo Perù.
1: Primo libro di Egronige, capitolo 6, prima parte. Discendenti di Levia, fiori di Levia, Gerscom, Kenat e Merari, fiori di Gehat, Amram, Dizear, Hebron e Uziel, fiori d'Amran, Aaron e Mosè, e Maria, fiori d'Aaron, Nadab, Abiu, Eleazar e Itamar. Eleazar generò a Finees, Finees generò a Abiscua, Abiscua generò a Bucchi, Bucchi generò a Uzi, Uzi generò a Zeratia, Zeratia generò a Merayot, Merayot generò a Amaria, Amaria generò a Akidub, Akidub generò a Tzadokku, Tzadokku generò a Akimaz, Akimaz generò a Azaria, Azaria generò a Diocanan, Diocanan generò a Azaria, che esercitò un sacerdozio in la casa che Salomone costruse in Gerusalemme. Azaria generò a Amaria, Amaria generò a Akidub, Akidub generò a Tzadokku, Tzadokku generò a Scalum, Scalum generò a Ilchia, Ilchia generò a Azaria, e Azaria generò a Seraia, Seraia generò a Diozadak. Diozadak se ne andò quando l'Eterno portò in cattività a Gerusalemme, a Giuda e a Gerusalemme per mezzo di Nabucodonosor. Figlio di Levia, Gerscom, Kehat e Merari. Ecco i nomi di figlioli di Gerscom, Libni e Schimei, figlioli di Genat, Amran, Dizear, Hebron e Uziel, figlioli di Merari, Magli e Muschi. Queste sono le famiglie di Levia secondo Isoba. Di Gerscom, Libni, usoviolo, Diagat, usoviolo, Zima, usoviolo, Dioac, usoviolo, Ido, usoviolo, Zerak, usoviolo, Diatrai, usoviolo, figlio di Gerat, Aminadab, usoviolo, Kore, usoviolo, Assir, usoviolo, Elkana, usoviolo, Ebiasaf, usoviolo, Assir, usoviolo, Tagat, usoviolo, Uriel, usoviolo, Ozias, usoviolo, Saul, usoviolo, fioli d'Elgan, Amasai e Akimot. Elgan, usoviolo, Elgana, Tzovai, usoviolo, Nagat, usoviolo, Eliab, usoviolo, Gerogam, usoviolo, Elkana, usoviolo, e i violi di Samuel, o primulato, Vaskni e Abia. Fioli di Merari, Magli, Libni, usoviolo, Schimei, usoviolo, Uzza, usoviolo, Schimea, usoviolo, Aghia, usoviolo, Asaia, usoviolo.